0: music non-stop. Drop that.
1: Woo! Music, please.
0: 96.9.
2: Cool. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
2: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a

0: ne. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Ali. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya